posso più, non ne posso più. Come? Qui fuori? Qui? Animo mignon, li prego, servatevi al tu per tu.

you.

conoscenza la prima volta d'un barbitonsore. Ditatemi il ridicolo oltre che d'un rasoio.

questo mar rosso mi ammollisce assai d'ora. Come se addosso mi piovesse in stille.

0: ghiacciaia che cuore di musetta.
1: L'amore è un caminetto che sciupa troppo
0: e in fretta.
1: Dove

Bitte.

0: incisa la lite, pagarla, sposarla, orma mutite.
1: Io respiro.
2: Ed io moro.
1: Infine, sposa, io sarò d'un che adoro.
2: Eccellenza, m'appello. È giusta la sentenza, o pagar o sposar.
0: Bravo, Don Curzio. Bontà di sua eccellenza.
2: E superba sentenza.
3: In che superba?
2: Siam tutti vendicati.
3: Io non la sposerò.
2: La sposerai.
0: Pagarlo, sposarla. Le ti ha prestati 2000 pezzi duri.
2: Son gentiluomo. E senza l'assenso dei miei nobili parenti.
3: Dove sono?
2: Chi sono?
3: Lasciate ancor cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
2: Qualche bambino trovato?
3: L'ho perduto, dottor, anzi rubato.
2: Come?
1: Cosa?
2: La prova!
0: Testimonio!
3: Loro le gemme e i ricamati panni, e nei più teneri anni mi ritrovarono addosso i masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre.
2: E soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa! Al braccio destro!
3: E a voi chi il disse?

0: rapir.
1: Presso il castello.
2: Ecco tua madre,
1: Maria.
2: No, tua madre.
0: Sua madre.
1: Cosa sento?
3: For more great music from Calm Radio.

0: e con questo insegnò disse poltrone.
1: Sento che il contornando Angelica ottener voglia col brando, per sfuggire gli ostacoli ed i perigli, direi che chi la vuole se la pigli.

0: visto mai. Ardron, tu qui che fai? Vieni meco a pugnar, vieni all'invito.
1: Per dirla, mio signor, tengo appetito.
0: Iacco, i cavalieri si pascono di gloria e di duelli.
1: Cavaliere, non son nato.
0: Potrai ben divenirlo.
2: No, obbligato.

0: Pasquale disgraziato, con questo mio padron si mangia poco. Solo parla d'amore e di passione, di morte, di veleno, disperazione. Almeno qui ci fosse un'osteria, vorrei subitamente andare un poco a divertire il dente.
1: Arriero, che fai? Fuori dal ferro!
0: Sbagliate, mio padrone, io sono Pasquale,
2: scudier del grande Orlando Paladino.
1: Orlando lo scudiero ha sì poco valore, in braccia quello oscuro, in pugna il branno, calla di la visiera, che forte può pugnar!
0: In qual maniera?
1: Con lancia o spada, a piedi alla cavallo!
0: Se voi volete a pugni, faremo una partita. Così un eroe decimentar la vita.
3: Il compio Orlando dappertutto, signor, viva cercando.
1: Ecco venuto il tempo della gloria. Andiamo presto alla zuffa, alla vittoria.
0: Sentite, dove andate?
3: A me cosa bramate?
0: Ah, sventurato. Deh, soccorrete un povero affamato!
3: Ma voi chi siete?
1: Un guerriero son io. Al mio paese da tutti ero stimato.
3: Perché?
1: Perché? Perché ho viaggiato per...

0: di chi dunque?
1: Della tua Susanetta.
0: Di te?
1: Di me medesima. E la speranza che la nuovi il suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la cura. Chi prende di te della tua scusa?
0: Oh, guarda un po', che carità pelosa.
1: Chietami.
0: Basilio Birmante!
1: E tu che

0: Come? Nei feoni suoi non l'hai il conte abolito?
1: Ebbene, ora è pentito e par che tenti riscattarlo da me.
0: Bravo, mi piace. E caro signor conte, ci vogliamo divertir. Trovato, ma vede. Chi suona? La contessa.
1: Addio, addio, figa bella.

0: piaga madana in gioventù.
1: Susanetta, sei tu?
0: Sono io. Cosa volete?
1: Oh, cor mio, che accidente, cor vostro.
2: Cosa avete?
1: Il conte ieri, perché trovò messo il col barbarina. Il congedo mi tiene.

0: Mai, mai, uscita, dimmi un qua sei.
1: No.
0: Guai.
1: Ah, che dissi?
0: Montane, guarda. Potrei inseguirla, rapirla ancora. Vidi un buffone, si disonora la figlia e se ne ride. Urror! Allora!
1: Signor!
0: Venendo, mi vedi alcuno? Vada, dir vero!
1: Ma no, nessuno!
0: Sta bene! La porta che dà è bastione è sempre chiusa!
1: Oh, no.

0: mi prometti poi se tu manchi o cor mio. Ma la contessa attendrà il fiaschetto.
1: E fu il pretesto. Parla di io non avrei senza di questo.
0: Carissima.
1: Gente.
0: E mia senz'altro.
1: Guarditevi la bocca, oh signor scaltro.
0: E Susan, dove vai?
1: Taci, senza avvocato hai già vinta la causa.
0: Cosa hai dato?

praticato tutte l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Praticato tutte l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Ma la chioma di fortuna, ma la chioma di fortuna è difficile a pigliare. È difficile a pigliare, è difficile a pigliare. Fu soldato marinaro, c'è la tappa mia speziale.

0: senza l'ardimento, or qui bisogna parlare. Ne verrei di tre, oh, di tre, di tre, di tre.
1: Hai tua moglie?
0: Per disgrazia,

0: con quest'abito addosso faccio la mia figura,
1: vuol rimanere orrida
0: allor che mi vedrà.
1: Ma zitto,
0: che qui vieni,
1: m'ascondo qua.

o sia faccia di diamante. M'inchino, anzi m'ossequio, con un inchino assai sprofondatissimo, e vi dico di cor, servo umilissimo. Ti piace il complimento?

0: che tutte le madame in Francia, quelle che avevano un poco di malisse, mi chiamavano tutte Bon Caprice. E da Parigi? Oh caro, oh bel paese! Me ne andavo sovente ogni mattino, 100 belle a incantar col mio violino. Certo!
1: Non credo!
0: Credilo pure, oh cara, che fece tante di dolcezze morir e spasimare.
1: Ah.
0: Paci! E dall'arte

0: presto rispondi, degno, è qui passato il paladin di Francia, o ti do 100 calci nella pancia.
1: Signor, fra queste piante

0: arrivar al ritmo mar, tu mi precedi. Io la difendo ignora dall'ingiusto furor del conte Orlando, col mio natio valore e col mio brando.
1: Signore, ridere mi fate!
0: La poltrone, osi costi parlar, ma non mi curo nel tuo seno macchiar questa mia spara. Potrebbe il bellicoso Rodamonte mandarti con un soffio alla perronte.

0: signor, ridere mi fate.
1: La padrone, osi così parlar, all'ambicuro nel tuo seno macchiare questa mia spara. Potrebbe il bellicoso non a monte mandarti con un soffio alla terra.